Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenute e benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che ti porta al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo dell'ascolto e vi invitiamo a collegarvi sul nostro sito web www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE e lì troverete lo streaming oppure tutto il nostro archivio con i programmi e gli speciali che facciamo nelle nostre puntate. Se volete ascoltarci sulle onde corte, scusate, frequenza 15.770 kHz da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, oppure nelle app di Radiodifusione Argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Vediamo il pronostico del tempo, offerto dal Servizio Meteorologico Nazionale Argentino, che ha comunicato che questo venerdì in città il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 7 e 19 gradi e venti provenienti da sud-ovest. Sabato il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con temperatura tra i 7 e i 14 gradi, e domenica è previsto un netto calo delle temperature, con una minima di 2 gradi e una massima di 12, con cielo parzialmente nuvoloso. Quindi si augura un fine settimana senza piogge, con un po' di fresca, soprattutto domenica mattina e durante tutta la giornata di domenica. Molto bene, ecco fatta la presentazione, passiamo subito al primo capitolo musicale del nostro programma, un programma speciale perché arriva ormai il fine settimana, cosa che ne approfittiamo per augurarvi un bellissimo fine settimana. Ok, abbiamo la musica di Soda Stereo, la canzone è intitolata Profugos, uno dei grandi, delle grandi canzoni della band argentina, molto gettonata, molto conosciuta in tutto il sottocontinente sudamericano, soprattutto in Colombia, eppure in Centro America o Nord America e nel Messico. Quindi Soda Stereo, la canzone Profugos.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Un giudice argentino ha dichiarato i conigli della varietà europei soggetti di diritto. La decisione riguarda una vicenda avvenuta a Ushuaia, nella Tierra del Fuego. Nel 2020 alcune organizzazioni per la protezione degli animali si erano rivolte alla giustizia dopo che il Centro Austral de Investigaciones Científicas aveva proposto di utilizzare gas fosfina per eliminare i conigli presenti nei suoi terreni. Secondo l'istituto, gli animali scavavano tane che potevano mettere a rischio le fondamenta dell'edificio e provocavano anche danni all'ecosistema della zona. Il giudice federale Federico Calvete aveva allora ordinato di sospendere l'abbattimento. Ora, in una nuova sentenza, il magistrato ha affermato che, essendo esseri senzienti, i conigli devono essere considerati soggetti di diritti non umani e che hanno diritti fondamentali. Il giudice ha inoltre sottolineato che gli animali non possono essere considerati semplicemente degli oggetti come un'automobile o un immobile. La decisione ha suscitato polemiche perché il coniglio europeo è una specie esotica invasiva. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, è infatti tra le 100 specie invasive più dannose al mondo. In Argentina, questi conigli furono introdotti tra il XIX e il XX secolo, soprattutto nella Tierra del Fuego, per la produzione di carne e per l'utilizzo della pelle. Oggi, in Patagonia, continuano a diffondersi e possono danneggiare boschi nativi, coltivazioni e pascoli, oltre a rappresentare un rischio per l'attività aeroportuale sulle piste dell'aeroporto internazionale di Ushuaia. Una sentenza che riapre, dunque, il dibattito sul rapporto tra la protezione degli animali e la gestione delle specie invasive. Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Musica ora con Los Piojos, Ando Ganas, Llora Llora.

0: Shira Shira è uno dei tanghi più celebri di Enrique Santos Discepolo, composto nel 1930. Carlos Gardel lo registrò a Buenos Aires il 16 ottobre 1930 per l'etichetta Odeon. Fu accompagnato dai chitarristi José María Aguilar, Guillermo Barbieri e Ángel Domingo Riverol. Il tango parla di solitudine, disillusione e indifferenza, raccontando un mondo in cui spesso manca la solidarietà. L'interpretazione di Gardel esalta il tono amaro e drammatico della canzone, trasformandola in un classico del tango argentino.
1: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina, mia città.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentin.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE.

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicende, ma a volte pare anche a me una leggenda, e appunto come un'antica tradizione vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano, e soprattutto alle sue donne.
2: È la voce di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, prima italiana a ricevere il riconoscimento più alto. Nata a Nuoro nel 1871, crebbe in una società in cui le donne potevano essere raccontate, ma non raccontare. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno deleddiano, ha visitato la sua casa natale.
3: Quest'estate ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere. Tra questi due di Grazia Deledda, Il vecchio della montagna e Canne al vento. Li avevo letti da giovane studente e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovandone conferma della modernità, della perenne modernità dell'opera di Grazia Deledda.
2: La perenne modernità di Grazia Deledda si ritrova nella sua battaglia per l'affermazione delle donne in una società oppressa dal maschilismo e nella qualità della sua scrittura. Dino Manca insegna filologia all'Università di Sassari ed è tra i massimi esperti della scrittrice nuorese.
4: Intanto lei dimostrò di essere tra le più moderne e avvertite interpreti di un fenomeno epocale, quale quello dell'affermazione di una cultura di massa. La scrittura come mestiere, il mestiere della scrittura. Grazia Deledda fu una raffinatissima interprete. Fu moderna per i temi trattati, per le tante verità metaforiche riposte nel sottotesto delle sue pagine.
2: Elia Sportolu, Cenere, Cosima sono i romanzi più noti di Grazia Deledda, ma soprattutto Canne al vento, che ora è diventato il testo guida per un libro destinato agli stranieri che vogliono imparare l'italiano. Lo hanno curato per le edizioni Nor Tania Sanna, Laura Medda e Cinzia Marongiu, una sarda che insegna italiano all'Università di Francoforte.
5: Molte volte i libri dedicati agli studenti di lingua straniera sono semplificati. Questo non volevamo farlo, volevamo proprio lasciare le parole della Deledda. Per ogni capitolo abbiamo fatto delle schede didattiche di comprensione della lettura e poi anche delle domande interculturali, nel senso capire come era la Sardegna e come è adesso. Quindi i miei studenti dovranno fare un paragone tra la Germania e la Sardegna, purtroppo. Gli stranieri hanno ancora in mente una visione molto stereotipata della Sardegna e in Grazia Deledda cercano questo. Il mio obiettivo, infatti, è leggere con gli studenti Canne al vento e dare un'altra visione della Sardegna, che poi in realtà è quello che voleva fare la Deledda, perché soltanto col fatto che Deledda abbia scritto tantissimi libri è proprio l'esempio del fatto che in Sardegna non è vero che esiste solo il mare, esistono solo i pastori. È anche una terra di cultura.
2: La modernità di Grazia Deledda si ritrova anche nel suo modo di concepire la scrittura. Giancarlo Porcu, filologo ed editor della casa editrice Il Maestrale.
6: Beh, intanto lei era una seguace del nulla di essine linea, no? Quindi il suo metodo di lavoro già prevedeva un rapporto costante con la scrittura. Era una grande applicatrice della Borlime. Sul testo lavorava tantissimo, anche perché era alla ricerca di una sua perfezione linguistica, partendo da una condizione di sardofona, di sardoparlante, quindi utilizzava una lingua acquisita e doveva lavorare tanto per poter raggiungere un obiettivo espressivo che lei si era posta.
1: Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così.
6: scriveva, si proponeva e riusciva a ottenere spazio grazie a questa sua attività davvero impressionante di ragazza dalla lontana Nuoro, che teneva corrispondenza fondamentalmente col mondo culturale che contava al periodo a livello letterario. Emerge la tenacia qui, la tenacia è davvero la voglia di ottenere e di realizzare quel sogno di gloria che emerge fin da subito.
2: Grazia Deledda ha vinto 100 anni fa il premio Nobel per la letteratura, ma non sempre è stata amata dalla critica.
4: Si tenga conto che per tanto tempo la Deledda fu da una certa vulgata critica relegata in un ambito marginale, perché era considerata sostanzialmente folclorica, regionalista, antimoderna. Invece fu esattamente il contrario, la sua narrativa è un serbatoio, dicevo, inesauribile di distillati proprio sapienziali ed esistenziali che derivano da quel sostratto che è l'universo antropologico sardo.
5: Il primo libro che ho letto di Deledda forse avevo 15-16 anni. Crescendo ho capito che in realtà era veramente tardi per iniziare a leggere un libro di una scrittrice premio Nobel. E il fatto è che in realtà a scuola noi non l'abbiamo mai studiato. Deledda è passata nel mio cammino perché ho trovato il libro Il paese del vento sul comodino di mio padre. Quindi l'ho preso e mi è piaciuto moltissimo.
2: Sembrerà strano, ma a 100 anni dal Nobel alcuni scritti dell'autrice nuorese sono ancora sostanzialmente sconosciuti, come ci racconta Giancarlo Porcu, curatore del libro Grazia Deledda, racconti e versi ritrovati.
6: In riviste, in libri miscellanei, in pubblicazioni varie è rimasta sepolta una produzione piuttosto vasta. C'è tanto e c'è tanto di buono da riportare alla luce. La stessa produzione sul Corriere della Sera, di Elzeviri e di novelle, era nota per circa la metà della sua quantità complessiva. 160 pezzi e solo una parte sono noti, ma altri restano ancora ignoti sostanzialmente.
2: Ma a 100 anni dal Nobel, cosa colpisce oggi della scrittura di Grazia Deledda? Ancora Cinzia Marongiu, dell'Università di Francoforte, e Dino Manca, dell'Università di Sassari.
5: Innanzitutto è una scrittura limpida, molto leggibile, ancora molto moderna. Ma poi per me è molto importante proporre Deledda perché è una donna che viene dai margini, diciamo, da un'isola, da Nuoro, ed è riuscita da sola a arrivare fino al premio Nobel. Quindi è anche un modello. E questo lato di Deledda viene spesso dimenticato. Non ci ricordiamo che in realtà Deledda ha fatto un grandissimo cammino, perché ha potuto studiare solo fino alla quarta elementare, poi era un autodidatta, e però ha iniziato a scrivere ed è arrivata al premio Nobel.
4: Ci troviamo di fronte a una delle più grandi, forse delle ultime grandi scrittrici che derivano da quella tradizione umanistica che aveva un'idea etica della letteratura. Qualsiasi lettore oggi si riconosce in quei personaggi e in quel sottosuolo dell'animo umano.
1: Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita è in Dio. Grazie, Deledda.
2: Da Cagliari, per Rai Sardegna, con la collaborazione tecnica di Mario Flavio Dessì, un saluto da Vito Biolchini.
0: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
7: Rai, Argentina al mondo. Rai, Argentina, mie xiang shi jie.
8: Rai, Argentina vers le monde.
9: Rai, Argentina to the world.
10: Rai, sekai ni mukete, Argentina.
11: Rai, Argentina al mondo.
12: La Rai, Argentina al mondo.
13: Rai, Argentinian in die Welt.
7: Rai, Argentina al mondo.
14: La città tornerà a essere il palcoscenico di una grande celebrazione delle arti performative con una nuova edizione del Festival Internazionale di Buenos Aires, il FIBA, in programma dal 9 al 20 settembre. Il festival riunirà produzioni argentine e internazionali in diversi spazi della città con spettacoli di teatro, danza e nuovi linguaggi della scena contemporanea. Il programma del FIBA 2026 comprende progetti provenienti dall'Argentina e da paesi come Spagna, Francia, Brasile, Cile, Belgio, Corea del Sud, Ecuador, Colombia, Svizzera, Bolivia e Lituania. Tra gli spettacoli internazionali troviamo Cicatrice dalla Spagna, Contre Nature dalla Francia, Dorian dalla Lituania, Edson del Brasile, Except That You Cannot See Me, volume 2, dalla Corea del Sud, Monica, coproduzione tra Belgio e Spagna, Vania del Cile e La Trocha, una produzione di Ecuador, Colombia e Argentina. Sarà presente anche Encantado, della compagnia brasiliana diretta dalla coreografa Lia Rodriguez, e No Más Sacré, una produzione tra Spagna e Brasile. La produzione argentina avrà un ruolo centrale con opere come El Trabajo di Federico León, En mitad de tanto fuego di Alejandro Tantanian, Juego del tiempo di Margarita Bali e Gerardo Litvak, Menos detalles di Gustavo Tarrio e Venado asesino, tra le altre. Il festival sarà inoltre uno spazio dedicato alla nuova drammaturgia. In questo contesto si è svolta la 17ª edizione del premio Hermann Rosenmacher, organizzato insieme al Centro Culturale Rector Ricardo Rojas dell'Università di Buenos Aires per promuovere la scrittura teatrale di giovani autori. Il programma prevede infine un importante scambio regionale. Encantado, per esempio, esplora gli immaginari afroindigeni, la paura e la costruzione della collettività, incorporando anche canti del popolo guaraní mbia. Con una programmazione che unisce discipline, generazioni e culture diverse, il FIBA 2026 conferma Buenos Aires come punto d'incontro per artisti argentini e internazionali e come spazio privilegiato per le nuove forme di creazione scenica. Música ahora con Estelares, Aire.

0: Ecco, interpretazione straordinaria di San Telmo Longe con A Fuego Lento.
1: RAI, Argentina al mundo.
2: RAI, Argentina, mi al mondo.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて Argentin.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: La RAI, Argentina al mondo.
8: RAE Argentinien in die Welt.

Ecco, La Mancha de Rolando, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, la canzone intitolata Calavera. Bene, siamo arrivati alla fine, oggi venerdì, non ci resta che augurarvi un bellissimo fine settimana a tutti voi, ringraziarvi dell'ascolto certamente a nome di Giuliana Spatafora dalla cabina di regia e chi vi parla Marcello Ayala. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.